0: Und was hörst du für Musik?
1: Alles aus den 80ern. Ich liebe diese Hits.
0: Also Radio Super 80s.
2: Genau. Ihr seid unsere Super 80s Community. Steht auch dazu. Fragt euch jemand am Telefon, welchen Radiosender ihr hört. Sagt Radio Super 80s.
3: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.